Rasoli e pettini, lancette e forbici al mio comando, tutto qui sta. Rasoli e pettini, lancette e forbici al mio comando, tutto qui sta. Veglia risorsa!

Tigualita, Tigualita. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazze, vecchie fanciulle, quella parrucca, presto la barba, quella sanguina, presto il biglietto, tutti mi

oratoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

Perdona se il mio gergo si lascia un po' da tergo e superne te a die del paradiso. Perdona se il mio viso non può